io sono alle finezze sue, ma cos'è taccio? Ma se non parti le sette peghevole, che le putte fa li bocche s'attacchino, e se la manca Firenze, Montuni, se l'onda belli in Roma, Torino, non pare, ma parte me a moppe gli allivano e geni, ma voi testimoni dell'inchito merito, e la mia bella dell'impareggiabile, sposa del rabile, del filiparrimo, tutto il teorico, medico, fisico, che tutto il mondo potete